Credo che lo vanno guardare a casa. Sto già anziando lo guardare a casa. Pure io, quindi. Oggi che lì mi avrei stato